0: un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Una controparte, ci sono tante cose che è meglio che non ti dico, sono fuori, prima urlo, frinico.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
2: Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound e Micradio.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Radio Piemonte Sound Amica Radio. Due radio per un grande pubblico. Due gusti e un comune denominatore. La voglia di stare insieme a noi. La voglia di fare questo è il segreto del nostro successo. Per questo entriamo ogni giorno in tante case. Scegliamo ogni giorno la musica per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Radio Piemonte Sound, un saluto da parte di Vittorio Descalzi con i New Trolls e anche senza i New Trolls.

ora mi sento così stupido. Prof, non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in po'. Però noi abbiamo i nostri incubi e riascolto quel vocale.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio.

immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

0: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook?
1: No!
0: Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel

0: 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Farsi notare è una prerogativa da imbecilli. I veri geni il più delle volte passano inosservati. Proverbio anonimo.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Canzone storica di Fabrizio De André, in questo caso è la versione di Albano.

0: Voce del Silenzio, una canzone meravigliosa che partecipò in passato anche al Festival di Sanremo con una giovanissima Joan Warwick. Questa è la versione di Diodato.
1: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai.

0: sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte. Ciao.
1: Lo puoi vedere anche nei film, che per amore non puoi morire.

0: Allora, 63 anni non è mai troppo tardi, anzi a 61 per l'esattezza, perché ci si può reinventare con un lavoro nuovo. Per esempio c'è questo signore di Bari, si chiama Giorgio Francesco, un designer che purtroppo ha perso il lavoro, si è reinventato come stiratore di camicie a domicilio. Sì. Quindi tu hai delle camicie da stirare, lo chiami, viene a casa tua,
1: sì, usa, e ti stira le camicie.
0: Carmen, ti va bene?
2: Mi va benissimo. O Giorgio, non... Francesco, come si chiama?
0: Ecco,
2: mi interessa. Basta,
0: però
2: che
0: tu
2: stiri
0: hai,
2: le camicie.
0: Hai camicie da stirare?
2: Io ho da stirare, in generale, non solo le camicie.
0: Però se questo signore
2: stira le camicie.
0: Allora, tu non hai notato, Pantino, perché stavi guardando il cielo, ma ha fatto una faccia strana. Ah. Allora, sai che le camicie le usano soprattutto gli uomini, perché noi donne camicie le usiamo, diciamo, un po' poco. Tu poi le usi niente, no? Giusto, socia? E quindi, se tu hai fatto quella faccia, mi fa pensare che, che tu abbia delle camicie da stirare, ma di qualcun altro, ovviamente.
2: Ovviamente c'è una fila lì e io mi rifiuto.
3: Ma ne avete uno molto più vicino a voi? Io è un anno che vi dico che so stirare, è una cosa che mi rilassa,
0: è
3: mi
0: inutile
3: piace.
0: Che balli così quando fai questo e non ballare.
3: Ma sì, ma perché quando parlo di cose che mi piacciono io
0: perché
3: mi
0: ti piace stirare?
2: È un modo di compiacersi.
0: E allora, portiamo qua l'asse e un ferro da stiro, magari anche alla commercialista può interessare,
3: perché no,
0: una cosa del genere.
2: Ho sentito commercialista
0: e tu probabilmente camicie da stirare, cioè lei è l'unica che forse da stirare delle camicie.
2: Sì, non lo stiro mai.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
5: Io che non vivo più di un'ora senza te. Oh, no, tu devi cantare senza lui, io dico senza Jack, perché
6: ma
5: sennò...
6: te lo stavo suggerendo. It was a suggestion.
2: Cosa?
6: Era un suggerimento, dico, ti stavo suggerendo di cantare Io che non vivo più di un'ora senza Jack.
5: Allora, io che non vivo più di un'ora senza Jack. E io l'ho cantata. Tu?
6: Ma non posso, non fa rima. Io che non vivo più di un'ora senza te.
5: Ecco.
6: La dedico a te, perché senza lui non va bene.
5: È vero, perché Jack sta bene e lui non va bene?
6: Perché
5: più
6: fa rima, perché Jack con te ci sta.
5: Luisè. Rifa?
6: Io che non vivo più di un'ora senza Luisè.
5: No, non va bene. Mi spiace. Non se vuole fare.
6: Relax, don't do it.
5: Qui è meglio lasciare stare, perché se poi si rifà.
6: Questa roba house, poi Polo esce, riemerge dal pavimento.
5: Loch Ness.
6: Esatto.
5: Loch. Esatto. Anzi, no, questo è il Ness.
6: Ma infatti, io e Polo in intimità ci chiamiamo Nessi per questo.
5: E Laser?
6: E Laser rimane Laser, lui è sempre veloce. Assolutamente.
7: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: 25 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Diamo un'occhiata ai segni zodiacali e partiamo come sempre dall'Ariete, giornata eccellente, dinamica in ogni settore. Toro, giornata discreta, ravvivata da un umore sereno. E vediamo anche i Gemelli, saprete approfittare al meglio dell'occasione. Cancro, la luna nel segno vi renderà emotivi e intuitivi. Leone, sarete brillanti ed effervescenti in compagnia, mentre Vergine, non prendetevela per un piccolo imprevisto. Bilancia, in questa giornata sarete al centro dell'attenzione altrui. Scorpione, l'umore andrà migliorando nel corso della giornata. Sagittario, sarete particolarmente preoccupati e giù di tono. Per il Capricorno, l'umore potrà essere instabile oggi a causa della luna, ma passerà. Giornata per l'Acquario in cui tutto procederà nel migliore dei modi. E per i Pesci, non lamentatevi se qualcosa non andrà per il verso giusto. Anche per questo 25 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per essere stati con me.
1: L'aforisma del giorno.
2: Quando avrete abbattuto l'ultimo albero, quando avrete pescato l'ultimo pesce, quando avrete inquinato l'ultimo fiume, allora vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. Proverbio indiano.

buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche in questa giornata noi siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, le pagine informative e tutte le nostre rubriche.

0: Sono le 6:03.
1: Ed ora l'almanacco, anche nel weekend, con i grandi compleanni della musica.
2: Maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno non è tutt'oro quel che riluce, invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono

quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer, nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Aforisma del giorno.
1: Si può fuggire con i pensieri, con le parole, con i gesti, con i movimenti, con tutto il corpo, ma è il cuore che ci resta. Elena Bernabè.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Marcella Bella e Silvia Salemi cantano un successo di Marcella, Io domani. Io

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Le aderenze. Me l'ha detto anche il chirurgo un anno fa che avevo le aderenze.
3: Sì, ma raccontaci un po', come sta andando da quelle parti?
2: Maluccio. Tanto bene. Ho paura che non c'è due senza tre.
3: Ma infatti,
2: poi si trasferirà anche in parte in una situazione che è già vicino.
4: C'è sta situazione, capito? Che dico, fammi un attimo una visitina.
2: Stai già lì nei paraggi.
4: Allora, devo dire che stamattina mi sono alzato, stamattina ed è ieri sera che c'ho un dolore qua, ragazze, che se una delle due mi facesse un massaggino, per dire, lo so che
3: com'è possibile, scusa,
4: no, so malissimo,
3: ma non te la fa?
4: Me l'ha fatto, sì, mi ha preso l'arnica, quella per i cavalli, l'ha schiaffato un litro sopra.
2: No, ma guarda che quella per i cavalli va benissimo,
4: certo.
2: anche la non solo l'arnica, ma anche l'argilla.
4: Stamattina mi sono svegliato che nitrivo, però

0: galoppavi come la voglia quanto galoppava la Mellina.
1: L'ho comprata, sì, cara come il fuoco, sì, poi avevo paura a prenderla. Avevo parlato con una che la pigliava, ho detto ma tu sei normale.
0: Gli effetti collaterali, ragazzi, no, dei
1: ho avuto coraggio, ho avuto coraggio, 60 euro
0: buttati. via
1: perché
0: via.
1: Poi te ne danno un bidone,
0: ah, voglia, ma sì, sono delle cose pazzesche,
1: è la dose per il cavallo,
0: chiaro,
1: non per l'umano.
0: Chiaro, dillo alla Marisa, un litro ce ne ho sulla schiena, scivolo.
2: L'allegria delle badole online.
3: L'anguria dilata i vasi sanguigni e ha gli stessi effetti della pillola blu. Se assunta a dosi molto elevate, l'anguria può esercitare un effetto simile a quello del Viagra. Io adesso voglio però sapere se va bene anche per le donne con la famosa pillola blu. Allora, questa è una notizia a metà tra la scienza e l'economia, perché intanto si sa che la pillola blu
4: costa.
5: Risulta che quando uno mangia tanto anguria poi corre anche tanto velocemente al bagno, quindi vorrei sapere poi alla fine se questo effetto dura.
3: Allora ascolta cara, non è dato sapere se poi fai anche tanta plin plin, però nel frattempo risparmi anche perché
4: in quelle condizioni se fai plin plin è anche difficile.
3: Comprati il diuretico, costa anche delle cifre, sai che noi donne abbiamo sempre questa ritenzione idrica, quindi se non ci fa bene per quella parte, ci fa bene per l'altra.
5: Anche perché
3: allora, gli uomini
4: no, poi magari non è localizzata bene la zona, stai tutta la sera con il braccio tipo così.
3: No, ma sei scemo. Allora attenzione che però è una cosa che si chiama la citrullina. E la citrullina ti fa dilatare
5: i vasi sanguigni.
4: Sì, è vero.
3: Cosa pensavi? Ecco, ed è molto vicino alla scorza.
5: Alla
3: scorza, la buccia, non è tanto la polpa, quindi mangia il bianco, hai capito stasera?
5: Ma fa schifo il bianco.
3: E lui lo mangia lo stesso perché gli serve. Allora comincia a mangiarti quello, vedi l'effetto che fa stasera. Lui si mangia anche un po', non soltanto la polpa ma anche un po' la scorza. E poi domani mattina davanti a tutti qui a microfoni accesi raccontate com'è andata. Fine, non è che vogliamo sapere poi i particolari, solo se è funzionato o non ha funzionato. Però io adesso non so, magari si può anche frullare. Tu dagli la frullata.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11.00.

0: Ed ora è tempo di sentire gli astri e le stelle che cosa riservano per noi.
1: Segno per segno.
2: Maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Diamo un'occhiata ai segni zodiacali e partiamo come sempre dall'Ariete, giornata eccellente, dinamica in ogni settore. Toro, giornata discreta, ravvivata da un umore sereno. E vediamo anche i Gemelli, saprete approfittare al meglio dell'occasione. Cancro, la luna nel segno vi renderà emotivi e intuitivi. Leone, sarete brillanti ed effervescenti in compagnia, mentre Vergine, non prendetevela per un piccolo imprevisto. Bilancia, in questa giornata sarete al centro dell'attenzione altrui. Scorpione, l'umore andrà migliorando nel corso della giornata. Sagittario, sarete particolarmente preoccupati e giù di tono. Per il Capricorno, l'umore potrà essere instabile oggi a causa della luna, ma passerà. Giornata per l'Acquario in cui tutto procederà nel migliore dei modi. E per i Pesci, non lamentatevi se qualcosa non andrà per il verso giusto. Anche per questo 25 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per essere stati con me.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: L'allegria delle badole online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Il colore della personalità. Allora, se avete un vostro colore preferito non c'è problema. Se invece non ne avete uno chiaro in testa, basta che fate la somma dei numeri della vostra data di nascita.
3: Quindi tu sei il 22?
2: La somma finché non arrivi ad una cifra sola.
4: Sì, ma magari okay. Non fai 22 ma fai 2 più 2, cioè.
2: Sì, così bisogna sommare tutte le cifre tra loro.
4: Tutte le cifre.
3: Ok.
4: Vabbè.
3: Quindi.
4: Bene.
2: Sì. Se avete ottenuto come 6, cifra 7, unica il numero 1, il vostro colore è il rosso. Se 12, invece 18, 30, la somma da 2 è arancione.
4: Sì.
2: 3 la somma per da il 3. Giallo, 3 per il giallo.
4: Ah, giallo no.
3: Anche a me è uscito il giallo.
4: Anche a te è uscito il giallo.
2: 4 il verde, 5 il blu, 6 il viola, 7 il rosa, poi l'8 marrone e il 9 il bianco.
4: Adesso rifò 2, 4, 5, 6, 7, 7 più 5, 12, 12 più 18.
3: Sì, okay. Va bene, ok, la tabellina la so.
4: Fa 30, la sai,
3: la so.
4: E fa 3 più 0, a te cos'è venuto, Carmen?
2: A me, oddio, cosa era venuto
3: arancione.
2: Prima? Arancione. Era arancione. Venuto il numero 2.
4: Te sei un po' di
2: 2.
4: Quelli arancioni, arancione. Che sai, le 7, quelli che... No, cos'è? Vabbè, giallo, no, vabbè, il club degli arancioni, lì. Volevo fare una battuta.
2: Il club degli arancioni.
4: Ma no, sei quei guru degli arancioni.
2: E
4: quelli con
2: sono,
4: quelle
2: scusa?
4: Tuniche.
3: Chi sono?
4: Ma quelli
2: chi sono?
4: Come
2: i buddisti?
4: Lì, poi sono, sì.
2: Gli zen, non lo so, i monaci zen.
4: Tu a furia di mangiare tutto tofu, guarda cosa ti è successo.
2: Sono diventata arancione.
4: Guarda cosa ti è successo, vedi?
1: Il meglio delle badole online.
4: Da piccola si cantava vola vola vola l'ape maia.
5: Se prima di volare fa una certa cosa rischia di andare a sbattere.
4: Sì. Se si fa una birretta prima, sì, ma di che
5: dire.
4: Cosa si ubriaca? Cioè, abbiamo scoperto che le api bevono, sì. Trincano, ma cioè si ubriacano, mettiamola così. Ma di cosa? Di birra?
5: Non lo so, vediamo.
2: Cercano frutta, frutta troppo matura, nettare fermentato, ingeriscono alcol.
5: Per forza, perché lo zucchero mi porta quello, hai capito? Quindi quando vedi quell'ape che va un po' a destra, voilà. Un po' a sinistra.
2: Infatti, questo alcol,
5: sì,
2: diciamo,
5: okay. cosa fa?
2: Altera il loro comportamento, volano in modo regolare, perdono la coordinazione, diventano meno efficienti.
5: Certo, non so se tu vedevi da giovane quel telefilm che era Ralph Super Maxi Eroe.
2: Sì.
5: Era un ragazzo biondo con la tutina rossa,
2: sì,
5: però
2: inguardabile.
5: Quando metteva quella tutina lui prendeva i superpoteri per volare,
2: sì,
5: ma
2: sì.
5: Siccome aveva perso da qualche parte le istruzioni, volava in maniera completamente scoordinata e andava a schiantarsi puntualmente da qualche parte.
2: Tra l'altro, negli alveari esistono delle api che hanno la funzione di guardiani all'ingresso.
5: Sì.
2: Quindi, se hai bevuto,
5: è tipo butta fuori,
2: non entri, eh?
5: Il butta fuori delle api, che è grande e grossa con due braccia così,
4: perché lì hanno l'ape quella che comanda,
5: no? Per regia.
4: Sai, lì non scherza, la peregina.
5: Ma abbiamo tanto da imparare dalle api, eh? Cioè, anche loro, secondo me, il giovedì e basta, il giovedì sera si mettono lì.
4: Come te.
5: Posso mettermi con le mie apine, con la mia birra vicino a un'arnia e via. E si festeggia tutti insieme.
6: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
7: Sei licenziato.
2: Sto registrando tutto, ragazzi.
1: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le badole online.

0: collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer, nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
3: Quello che ha più valore nella vita non è quello che abbiamo, ma chi abbiamo accanto.

0: Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà quest'oggi e come sono i vostri astri, beh, l'appuntamento con l'oroscopo.
1: Segno per segno.
2: Maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Diamo un'occhiata ai segni zodiacali e partiamo come sempre dall'Ariete, giornata eccellente, dinamica in ogni settore. Toro, giornata discreta, ravvivata da un umore sereno. E vediamo anche i Gemelli, saprete approfittare al meglio dell'occasione. Cancro, la luna nel segno vi renderà emotivi e intuitivi. Leone, sarete brillanti ed effervescenti in compagnia, mentre Vergine, non prendetevela per un piccolo imprevisto. Bilancia, in questa giornata sarete al centro dell'attenzione altrui. Scorpione, l'umore andrà migliorando nel corso della giornata. Sagittario, sarete particolarmente preoccupati e giù di tono. Per il Capricorno, l'umore potrà essere instabile oggi a causa della luna, ma passerà. Giornata per l'Acquario in cui tutto procederà nel migliore dei modi. E per i Pesci, non lamentatevi se qualcosa non andrà per il verso giusto. Anche per questo 25 di maggio con l'oroscopo è tutto. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per essere stati con me.

0: Come accompagnare il vostro caffè in questo fine settimana se non con qualche pillola di buon umore e di allegria? Beh, rimanete sintonizzati con noi perché ora è arrivato il momento del meglio delle Badole Online, il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le Badole Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
3: Se dormiamo un'ora o due in più al giorno, senza fare diete in 3 anni si dimagrisce 12 kg.
2: Scusa.
3: Un'ora o due in più al giorno,
2: sì,
3: in 3 anni,
2: fa niente,
3: si
2: allora
3: è visto senza diete 12 kg.
2: Fa niente se arrivo un po' dopo, al mattino, adesso.
4: No, dormi quell'ora o due in più, ma perché? Dimagrisci perché non mangi in quell'ora o due in più.
2: Ma
4: sì, ma allora, certo. Poi questi qua di Chicago che non hanno problemi di stitichezza proprio per il nome dell'università da cui arrivano.
5: Allora, io mi sento molto lontano dalla cultura e dalla tradizione giapponese, mi sento molto italiano in questa cosa. Potessi andare in pensione a 52 anni, altro che a 80 anni, ma davvero? Cioè, tutto il tempo a lavorare.
2: Beh, intanto dipende il lavoro che fai, il tempo che impieghi, come stai nel contesto del lavoro, perché insomma adesso ci fa anche sorridere. Io sono sicuramente una giapponese.
5: Allora, domani ti voglio qua col kimono e la cintura.
2: Ce l'ho pure.
5: Tu sei cintura?
2: Io sono arancione.
5: Arancione.
2: Guarda, ho ritrovato il mio kimono, l'ho messo in candeggina per farlo diventare bello pulitino. Non hai detto che un giorno o l'altro io mi rimetta di nuovo lì a farti un mawashigari? Che t'arriva qua? Un mawashigari è una cosa di karate. Ve lo faccio vedere.
5: Attenzione, perché siamo. Allora, guarda il mawashigari. Alzi la gambetta.
2: La gambetta e colpisci. Una volta colpivo anche il sotto, hai capito? Se no uno non era tanto alto. Adesso ho l'estensione un po' limitata.
5: Io per una cosa così potrei rimanere fermo in ortopedia per 10 giorni, credo. Per una mossa di questo tipo. Vabbè.
1: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Levante con Gaia, I Maschi, la serata delle cover, Sanremo 2026.

0: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, come sempre, è pronta a tenervi compagnia con la musica dei grandi successi, quindi rimanete con noi.
1: Ciao, sono Max Gazzè, volevo fare un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: l'appuntamento con l'almanacco qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: abbiamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: I segreti però non ammalarsi.
3: Sì, c'è una ricerca americana piuttosto particolare, aggiornata anche, che ha riguardato 300 coppie sposate da 20 anni ed è emerso che le donne si ammalano abbastanza, addirittura si rischia l'infarto. Di solito è una patologia che interessa gli uomini, in questo caso viene allargata. Il consiglio, qui uno può anche fare una battuta e riderci un momento sopra, e per non guastarsi la salute è un colpo di fulmine terapeutico. Adesso a trovarlo, un colpo di fulmine terapeutico che rimetta in sesto la situazione, e poi soprattutto una grande ironia.
2: Ma questo dopo il divorzio?
3: Dopo il divorzio e durante le situazioni anche difficili, quando ormai si è vicino alla separazione. Ironia e colpo di fulmine. Il colpo di fulmine trovarlo un po' difficile.
2: Ma
3: l'ironia.
2: Monica, io sono abbastanza. È il colpo che mi ci si muore il colpo in testa.
4: Badone online. Go perfect fits. Adesso alza il volume.
3: Non l'ho copiato mai, però i suggerimenti volavano ovviamente, ecco. Durante il corso abbiamo fatto una copiatura di classe una volta, abbiamo capito il compito.
2: Brava, Anna, che ti mandiamo in giro per collezionare lauree e tu adesso vieni a dire dopo tanto tempo, io sono un asino da legare, ma tu che voglio dire le collezioni.
3: Però non avevamo copiato, ecco. Abbiamo semplicemente fatto compito in classe.
2: Dimettiti.
3: Non ho cariche.
2: Adesso ti do una carica. Ti faccio responsabile del personale. Sei contenta?
3: Responsabile del personale.
2: Sei contenta?
3: Sono dimessa da responsabile.
2: Dimettiti.
3: Bisogna solo capire che personale sono responsabile.
2: Ecco, ma tieni un giorno la carica. Non si sa mai.
5: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
6: Le Badole Online.
7: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

0: appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della Cri. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Un buongiorno, un buon lunedì mattina, buon inizio di settimana, 25 maggio. Noi siamo pronti per iniziare questa mattina insieme a tenervi compagnia in queste prime ore del mattino con la musica e l'informazione. Adesso spazio alla musica e poi linea alla redazione nazionale per l'ultima Italia Mondo.

0: Buongiorno, come tutte le mattine, oltre all'appuntamento col caffè c'è anche quello con Radio Piemonte Sound. Noi siamo qui a tenervi compagnia con la musica migliore e tutte le nostre rubriche.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. E senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questa settimana e per questa mattina con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Vediamo l'apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Un'estate a rischio cantiere, le società dovranno concedere con il tavolo tecnico del Ministero piani di rimodulazione degli interventi. Per il ponte del 2 giugno le concessionarie puntano a ridurre i lavori sulle autostrade. Poi la foto di apertura di questa mattina è dedicata all'omaggio e non il lutto a Carlo Petrini, il giorno dell'addio nella sua Pollenzo, gli occhi lucidi, le parole frenate dai singhiozzi, gli abiti scuri, ma non è un funerale, Carlino non l'avrebbe voluto, gli sguardi sono vivi, le parole quasi urlate, l'ambiente è quello che il visionario Petrini immaginava osservando 30 anni fa i ruderi dell'agenzia di Pollenzo, oggi splendida realtà a livello mondiale. Voltiamo pagina al primo piano dedicato appunto ai cantieri nel ponte del 2 giugno, in vista del ponte, le concessionarie hanno previsto piani di riduzione degli interventi sulle autostrade. La Torino-Savona ha le criticità maggiori alle porte della Liguria. Poi ancora Tenda e Armo, coi tunnel verso la costa. Continuano i lavori in Varroia, ancora al palo il traforo sulla 28esima. Invece, appunto a pagina 43 troviamo il titolo dedicato all'addio al funerale di Carlo Petrini nella sua Pollenzo, con le dichiarazioni: Carlo è stato un gigante dell'umanità. All'Università del Gusto ricordi tanti amici ed ex studenti che dichiarano: sapeva ascoltare e parlava a tutti, dai papi ai contadini. Poi troviamo tanti titoli anche per quest'oggi, per questa settimana, di società, cultura e spettacolo. L'alba della democrazia, il 2 giugno del 1946 il Piemonte sceglie la Repubblica, ma nella campagna prevale il voto monarchico. È la fotografia di una regione divisa tra i Savoia e la Resistenza, e il racconto nel nuovo libro di Gianni Oliva. Appunto, tanti sono gli appuntamenti per il ponte del 2 giugno e per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Questi erano i titoli di Cuneo e della provincia sul quotidiano La Stampa di quest'oggi. Vediamo ora i quotidiani online, vedendo le principali testate sul web e le loro aperture. Targato CN apre con la politica, le elezioni comunali, affluenza alle urne in provincia di Cuneo, vota il 50,69% alle 23. Grande sopra la media piemontese, in linea con il dato nazionale, con tutti i numeri comune per comune. Una aperta oggi dalle 7 alle 15, poi spoglio e risultati. Poi ancora una notizia legata all'attualità: serviranno 4 mesi per il trasloco di 350.000 libri dalla vecchia alla nuova biblioteca di Cuneo. Ultimo giorno di apertura il 30 maggio, quando chi vorrà potrà legare il suo volto alla sede di via Cacciatori delle Alpi. Vediamo Cuneodice.it in apertura l'addio a Carlo Petrini, migliaia Pollenzo, un uomo di mondo che restava figlio di Bra. Tra attivisti, personalità e amici c'è chi è venuto dal Giappone e dal Messico per onorare la memoria del fondatore Slow Food. Poi troviamo ancora una notizia legata alle elezioni comunali che nella provincia Granda. L'Idea Web TV in apertura: Neviglia, grande successo per la prima edizione di Dai Fondatori per la ricerca, raccolti 32.000 euro per l'istituto di Candiolo. Cuneo24.it in apertura: le elezioni comunali in provincia di Cuneo, alle 23 ha votato il 44,51% degli aventi diritto, seggi chiusi per la notte nei 19 comuni al voto. Capruana sfiora il 70%, Roaschia e Priero maglie nere, si potrà votare ancora domani dalle 7 alle 15. Per il momento è tutto con l'informazione locale e l'appuntamento tra mezz'ora.

0: Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando, benvenuti chi si fosse sintonizzati solo in questo momento. Vi accompagneremo in quest'ore, in queste prime ore del mattino della settimana, cercando di alleggerirvi un po' questo inizio sempre un po' difficile a lunedì. Adesso la musica e poi scopriamo cosa ci dicono le nostre stelle con l'oroscopo del giorno.

25 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Diamo un'occhiata ai segni zodiacali e partiamo come sempre dall'Ariete, giornata eccellente, dinamica in ogni settore. Toro, giornata discreta, ravvivata da un umore sereno. E vediamo anche i Gemelli, saprete approfittare al meglio dell'occasione. Cancro, la luna nel segno, vi renderà emotivi e intuitivi. Leone, sarete brillanti ed effervescenti in compagnia, mentre Vergine, non prendetevela per un piccolo imprevisto. Bilancia, in questa giornata sarete al centro dell'attenzione altrui. Scorpione, l'umore andrà migliorando nel corso della giornata. Sagittario, sarete particolarmente preoccupati e giù di tono. Per il Capricorno, l'umore potrà essere instabile oggi a causa della luna, ma passerà. Giornata per l'Acquario in cui tutto procederà nel migliore dei modi. E per i Pesci, non lamentatevi se qualcosa non andrà per il verso giusto. Anche per questo 25 di maggio con l'oroscopo è tutto. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per essere stati con me.

0: fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Mi sono comprata quella crusca che dice lì la dieta Duncan.
1: Ah, fai quella roba lì?
0: No, non la faccio. Io poi, come tutte le cose, mi faccio la mia, no, versione.
1: Ah, beh, sì.
0: Prendere fai quella da crusca.
1: Te.
0: Sì, prendere quella crusca non mi è così difficile. Allora,
1: ma che crusca è? Crusca
0: è
1: normale?
0: È una crusca d'avena.
1: Ah, ho
0: me l'ha detto anche la tipa del negozio.
1: Quindi bisogna comprare le azioni della crusca.
0: La dieta io no, sono la crusca.
1: Non vendete le azioni della crusca, aspettate ancora un po'.
2: Per capire l'effetto che fa.
1: C'era qualcosa su una dieta che è scomparsa.
2: Sì,
1: no, deve essere questa.
0: Praticamente bisogna cominciare adesso la dieta preventiva. Allora, io l'ho fatto senza andare a cercare la storia della vacca moria. Vedi che sono avanti. Guarda, sono veramente avanti. Mangio niente. Sono veramente avanti. Fino a quando arriverò non lo so. Ma ce la metto tutta. Cioè, non è che devo perdere 50.
1: No, ma perché ma 2 settimane
0: perché?
1: Non sono un po' poche per.
0: Ma sei quella proprio ristrettina. Poi comincerò a inserirci qualcosa.
1: Ah, ho capito.
0: Infatti l'ho scritto anche sul calendario, dieta. E anche il peso, hai capito? Però adesso sono a dieta, quindi sarà durissimo. Sia un carnaval
1: più o meno.
0: A volte
1: più o meno, credo proprio di sì.
0: A volte sì potremmo. Ma infatti guarda, era taggata come sigla di carnevale, ho detto ma va bene sempre. Sei il direttore del personale, sei tu che devi farle.
1: Ma io non conto niente.
3: Come?
1: Io non ho neanche visto la richiesta, non l'ho firmata io.
0: Allora la frase,
1: vedi che gli uomini, vedi, è maschilismo, è maschilismo questo.
0: Non riusciamo a fare la prossima giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11
5: le padole con
3: chiacchiere e buon umore.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Chiara Civello e Shaggy portarono sul palco del Festival di Sanremo questa cover, Io che non vivo.

0: Le 8 di questo lunedì mattina, questo vuol dire che è il tempo di aggiornarci con le ultime tagliamondo, linea alla redazione nazionale.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta la firma dell'accordo allo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
3: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
3: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera, un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
2: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo lunedì 25 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura, un'estate a rischio cantieri, le società dovranno concordare con il tavolo tecnico del Ministero piani di rimodulazione degli interventi per il ponte del 2 giugno, le concessionarie puntano a ridurre i lavori sulle autostrade. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata invece all'omaggio e non il lutto, questo il titolo, appunto la foto è dedicata all'addio a Carlo Petrini nella sua Pollenzo. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: in vista del ponte del 2 giugno le concessionarie hanno previsto piani di riduzione degli interventi sulle autostrade, la Torino-Savona alle criticità maggiori alle porte della Liguria. Poi ancora Tenda e Armo, qui tunnel verso la costa, continuano i lavori in Varroia, ancora al palo il traforo sulla 28esima. A pagina 43 troviamo il titolo dedicato alla foto di apertura, al lungo addio a Petrini nella sua Pollenzo. Carlo è stato un gigante dell'umanità, all'Università del Gusto i ricordi di tanti amici ed ex studenti, sapeva ascoltare e parlava a tutti, dai papa ai contadini, anche dal Giappone e dal Messico, per rendere omaggio al fondatore di Slow Food. A pagina 43, in quella successiva, troviamo il titolo dedicato alle elezioni, le ultime ore per il rinnovo dei sindaci, l'attenzione è puntata su Trecate e Valenza, si vota in 79 comuni piemontesi, in alcuni centri con una sola lista è stato già raggiunto ieri sera il quorum, nel Cuneese sono 19 i comuni alle urne con 36 candidati sindaco, il più grande dei quali è Verzuolo. In alcuni paesi si è presentato un unico contendente, quindi per essere eletto gli è sufficiente raggiungere il quorum, già superato a Briga Alta e a Capruana. Vediamo poi ancora un titolo legato al spazzamondo e al fenomeno cunese, quintale di rifiuti raccolti dai volontari, sesta edizione della giornata organizzata dalla Fondazione CRC per sensibilizzare all'ambiente. Questo è quanto accaduto sabato 23 maggio nel corso della mattinata. Vediamo i titoli adesso per quanto riguarda il web, con i quotidiani online di Cuneo e la provincia e le loro aperture alle 8:10. In apertura di Targato CN, la politica con elezioni comunali, affluenza alle urne in provincia di Cuneo, vota il 50,69% alle 23. La Granda sopra le medie piemontese, in linea con il dato nazionale. Ecco tutti i numeri comune per comuni, una aperta oggi dalle 7 alle 15 per spoglio e risultati. Poi troviamo una notizia di attualità: serviranno 4 mesi per il trasloco di 350.000 libri dalla vecchia alla nuova biblioteca di Cuneo, ultimo giorno di apertura il 30 maggio, quando chi vorrà potrà legare il suo volto alla sede di via Cacciatori delle Alpi. Cuneodice.it apre con Pollenzo e l'addio a Carlo Petrini, un uomo di mondo che restava figlio di Bra, tra attivisti, personalità e amici c'è chi è venuto dal Giappone e dal Messico per onorare la memoria del fondatore di Slow Food. Cuneo24.it, anche qui troviamo l'apertura dedicata alle comunali in provincia di Cuneo, alle 23 ha votato il 44,51% degli aventi diritto, seggi chiuse per la notte nei 19 comuni al voto, Capruana sfiora il 70%, Roaschia, Priero, Maglie Nere, si potrà votare ancora domani dalle 7 alle 15. Idea Web TV, in apertura di homepage, Neviglie, grande successo per la prima edizione di Dai Fondatori per la Ricerca, raccolti 32.000 euro per l'istituto di Candiolo. Per il momento è tutto.

0: 25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per il suo almanacco e per le curiosità che ci ha raccontato per questo lunedì 25 maggio. Come avete potuto sentire dall'almanacco musicale, oggi è il compleanno di Emma Marrone, nasceva il 25 maggio del 1984 e noi le facciamo gli auguri suonando Non è l'inferno.

0: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Oh, io al mattino, io non so se voi lo fate, io mi saluto.
2: No,
1: mi saluto, io sì. Io
2: non mi saluto. Mai venuto in mente.
1: Ah, sì, sì.
2: No, alle volte anche solo mentalmente.
3: Pronto? Reparto di psichiatria. Senta, è in diretta, guardi, se accende la radio lo sente.
2: Perché mi dico, ciao Chico, buona giornata, mi dico, allora.
3: Che bello.
2: Wow.
3: Dai, io chiedo ai nostri ascoltatori, abbiate pazienza, cioè.
2: Vabbè, ma perché? Cosa vuol dire? Scusa,
3: No, no, ma
2: bene. Saluto i miei cani.
3: Io non ci riesco perché
2: vado. Sono gli esseri viventi che vivono con me.
4: Il meglio delle badole online.
5: Ragazze, donne, che siamo un po' più in curvi, diciamo, cioè, piacciamo. Quindi non fatevi problemi perché l'uomo gli piace, la donna che si sente bella.
2: Vabbè, è vero. È vero, no?
1: Io rido.
2: Carmen, lo sai che chi ride di venerdì, no? E questa non mi piace tanto, però ci siamo guardati. Ecco, poi te la risenti un attimo, Monica, magari così.
1: Ok.
2: Ridi anche tu. Ecco, Adele è una che avevano messo in. Ti spiace se poi i pregi di me facciamo dopo. E ci è andata bene così.
4: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: 8:24, lunedì 25 maggio, buon inizio di settimana, benvenuto chi si fosse sintonizzato solo adesso, grazie che ci state ascoltando. Un qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la nostra musica, l'informazione e le tante rubriche di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita, ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Saluto da Brescia.
7: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.
8: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
9: No, nel senso là.
8: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
9: Devi darmi tempo.
8: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. Sono sparito.

0: Brescia con Introvabile ci accompagna alle 8.30, quindi all'appuntamento con l'informazione. Linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio di Alessio Galea.
3: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
2: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato. Attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio. La Serie A è gli ultimi verdetti: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. Grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions. Fallita la Juventus, va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Dacugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalino sul Genoa, ha firmato Banda. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli-Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma-Sassuolo con il gol di Pellegrino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e buon lunedì 25 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino si rallenta anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 122 in corrispondenza del comune di Carignano in fascia oraria 8-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi spazio anche all'informazione locale con i settimanali dal web di Cuneo della provincia.

0: Asylum, Gary.
1: Vediamo ora i titoli dei settimanali di Cuneo e della provincia online. Cominciamo con la guida.it. In apertura di home page, il comune di Paesana ha chiesto un anno di proroga per la vita tecnica dello ski lift di Piamune. Mai e poi mai riusciremo ad effettuare tutti i lavori in tempi utili, dicono dal municipio. Poi lo sport con il calcio, playoff, il Fossano cade in misura in casa. Il Moretta ospiterà nella finale promozione contro il Gaviese, mentre il San Sebastiano domenica, in caso di vittoria, sarebbe in promozione. La Fedeltà, il settimanale di Fossano, in apertura alla cronaca con l'ultimo saluto. Il titolo è l'ultimo canto per Carlin Petrin, la commozione funebre a Pollenzo con gli amici, le autorità e gli studenti. Poi l'attualità con Loreto, un nuovo inizio per l'ex scuola, sede della Proloco, taglio del nastro domenica mattina per i locali rinnovati, ma l'ambizione è non fermarsi qui. La Gazzetta di Alba apre invece con le elezioni comunali, l'affluenza di metà pomeriggio vicino al 35%. Si è votato per rinnovare il sindaco in 79 comuni in tutto il Piemonte. Il Savilianese apre con una notizia legata invece alla viabilità: riaperto il ponte in via Alba, transitabile in entrambi i sensi di marcia, era chiuso dal settembre del 2025. Vediamo ancora l'Unione Monregalese. In apertura, in 250 si comprano un mattone della scuola demolita, un souvenir non comune, un mattone dei muri della scuola appunto demolita. In 250 hanno deciso di acquistare uno dei 1000 mattoni ricavati dalla demolizione del vecchio istituto Barulfi. Il ricavato è andato in beneficenza alla fondazione Ospedali. Per i settimanali è tutto.

0: La Croce Rossa Italiana, in particolar modo il Comitato Provincia Granda, celebra 150 anni di attività sul nostro territorio. Si è tenuta la conferenza stampa per presentare il fitto calendario di eventi per appunto celebrare questo compleanno. Sentiamo allora l'intervista realizzata da Luisella Mellino.
1: A fine mese ci sarà un appuntamento veramente importante, si festeggiano i 150 anni della Croce Rossa e io dovrò farvi conoscere un po' di più la Croce Rossa, perché io stessa questa sera ho imparato delle cose che non sapevo. Si è appena svolta la conferenza stampa, la vicepresidente e il presidente hanno illustrato quella che sarà questa due giorni e un po' questa apertura, questi festeggiamenti verso la Croce Rossa. Vicepresidente Ines Noto.
2: Siamo orgogliosi di presentare l'avvio delle celebrazioni con venerdì 29 maggio presso la spazio incontri della Fondazione CRC. Apriremo con un convegno e poi subito, come diceva giustamente Luisella, sabato 30 e domenica 31 vi aspettiamo tutti in piazza Galimberti con l'apertura del villaggio. Scoprirete il mondo Croce Rossa e l'orgoglio Croce Rossa, fatto di ovviamente di volontari, di persone straordinarie che impiegano il loro tempo con professionalità, dedizione e come si può dire, affermazione dei sentimenti di solidarietà. Quindi vi aspettiamo in piazza Galimberti numerosissimi. Avremo anche un momento poi più ludico ricreativo la sera, collegato ad un concerto che abbiamo organizzato con l'IBC di Band.
1: Sì, esatto, ci saranno anche dei momenti più leggeri, no? Se vogliamo. E proprio tutto questo per far conoscere di più la Croce Rossa, perché Croce Rossa, il vostro slogan mi ha colpito molto, quello del cuore, perché ovviamente insomma bisogna dedicare del tempo e voi sottolineate che si riceve di più di quello che si dà, e questa è una cosa stupenda.
3: Certo, e ricevere di più di quello che si dà sempre, perché anche solo un semplice sorriso, un semplice sguardo di una persona che noi andiamo a trasportare, specialmente negli anziani, è qualcosa che ti riempie la giornata. Quindi il fatto di fare volontariato, fare il volontario, è proprio questo: io lo faccio col cuore, perché solo col cuore posso svolgere il mio servizio al meglio.
1: Quindi il sabato e domenica vi aspettiamo in piazza Galimberti, sarà mio compito farvi conoscere la Croce Rossa con tante interviste, ci saranno tanti ospiti, ma soprattutto cercheremo di far capire il mondo Croce Rossa, che è un mondo veramente gigantesco. Io stessa forse non lo conoscevo così tanto come l'ho conosciuto insomma questa sera a questa conferenza stampa. L'appuntamento il 30 e il 31 in piazza Galimberti.

0: Ancora un buon lunedì, un buon inizio settimana, 25 maggio, qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la musica, l'informazione e le rubriche di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
4: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
6: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: L'appuntamento con l'informazione, linea alla redazione per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
1: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo lunedì 25 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia. Vediamo il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, un'estate a rischio cantieri. Le società dovranno concordare con il tavolo tecnico del Ministero piani di rimodulazione degli interventi. Per il ponte del 2 giugno le concessionarie puntano a ridurre i lavori sulle autostrade. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al giorno dell'addio a Carlo Petrini nella sua Pollenzo, l'omaggio e non il lutto. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato appunto ai cantieri dell'esodo in vista del ponte del 2 giugno. Le concessionarie hanno previsto piani di riduzione degli interventi sulle autostrade, la Torino-Savona, le criticità maggiori alle porte della Liguria. Poi ancora continuano i lavori in Varroia, le strade del mare alternative all'autostrada Torino-Savona in provincia di Cuneo affrontano una nuova stagione di esodi estivi senza aver risolto le criticità. A pagina 43, il lungo addio a Petrini, il titolo dedicato alla foto di apertura nella sua Pollenzo. Carlo è stato un gigante dell'umanità, all'università del gusto e ricordi tanti amici ed ex studenti. Sapeva ascoltare e parlava a tutti, dai papi ai contadini, anche dal Giappone e dal Messico, per rendere omaggio al fondatore. Andiamo oltre, ultime ore per il rinnovo dei sindaci, l'attenzione puntata su Trecate e Valenza. Si vota in 79 comuni piemontesi, in alcuni centri con una sola lista è stato già raggiunto ieri sera il quorum. Nel Cunese sono 19 i comuni alle urne, il più grande dei quali è Verzuolo. In alcuni paesi si è presentato un unico contendente, quindi per essere eletto gli è sufficiente raggiungere il quorum, già superato a Briga Alta e a Capruana. Passiamo alla pagina successiva, troviamo ancora il titolo dedicato a Spazzamondo, il fenomeno cunese, quintali di rifiuti raccolti dai volontari, la sesta edizione della giornata organizzata dalla Fondazione CRC per sensibilizzare all'ambiente. Questo è quanto riguarda sabato, la mattinata di sabato 23 maggio. E questi erano i titoli del quotidiano La Stampa. Vediamo adesso l'online con le aperture dal web dei quotidiani online. In apertura di Targato C nella politica con le elezioni comunali, 7 comuni su 19 in cui si sta ancora votando sanno già chi sarà il loro sindaco. In questi paesi la percentuale più alta di votanti alle 23 di ieri sera si è registrata a Capruana con il 68,12%, la più bassa a Costiglioli di Saluzzo con il 44,19%. Cunodice.it, l'apertura di home page dedicata al meteo, prosegue l'ondata di caldo nella Granda, massime fino a 34 gradi, nel resto del Piemonte picchi anche fino a 36 gradi, il bollettino dell'ARPA. Cuno24.it, troviamo ancora in apertura alle 9.09 le elezioni comunali con la provincia di Cuneo, alle 23 ha votato il 44,51% degli aventi diritto. Seggi chiusi per la notte nei 19 comuni, si vota ancora oggi dalle 7 alle 15. Non ci sono aggiornamenti invece per quanto riguarda l'apertura di homepage di Idea Web TV. Con l'informazione locale noi ci fermiamo qui.

Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: allegria e sorrisi con il meglio delle parole online.
1: Ringraziamo i nostri ascoltatori che sono sempre molto attenti ed è intervenuto subito Alberto. Si dice amico troppo in fretta, ma con quale criterio si dice amico? Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te Alberto, in effetti ha ragione. Oggigiorno si dice amico effettivamente un po' a tutti, sai, ah sì, sono andato un mio amico, così cos'ha. Però è anche vero che l'amico si trova
2: Alberto,
1: poi nel momento di bisogno.
2: Guarda, misura in base ai cerchi. Se il cerchio esterno, il cerchio interno, il cerchio medio. Segui il consiglio del professore così riesci a capire. Tu sappi che nel cerchio più interno più di 5 amici non ci possono stare, quindi voilà. Tu considera 5, non 6, 5 gli amici e poi
1: quindi ti cambio un proverbio: chi cerchia un amico trova un tesoro. Bello, vero? Era simpatico, cosa ridi?
3: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
4: Vorresti vivere fino a 115 anni?
2: Ah, insomma, se cammino con le mie gambe ragiono con la mia testa.
4: Beh, è chiaro. Facciamo questa domanda.
2: Se sono in forma.
4: Scusami,
2: ecco.
4: A proposito di rischia tutto che non siamo riusciti a trovare con la forma, posso farti la domanda di riserva? È chiaro che se tutti rispondiamo sì, però ci darà un po' la pensione fino a quel tempo.
2: Ah già, è vero, giusto. Ci sono dei limiti di tempo anche per incassare. Perché di questi tempi, non so.
4: No, non lo so, perché poi bisogna vivere e mantenersi.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio dai Negramonti.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amico.

Renato ci ha accompagnato fino alle 9.29, quindi al tempo dell'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Poi passo la cabina di comando e il microfono a Luisella Mellino, che vi accompagnerà per le prossime ore di questo lunedì 25 maggio.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive, oggi all'ospedale di Gallarate, la prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle Action Cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Let's go, girls.

0: e curiosità legate alla giornata di oggi con Francesco Cataldo.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer, nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

caldo pazzesco, ci sono già mille comunicazioni perché arriveremo a 35 gradi in questi primi due giorni, almeno questi primi due giorni della settimana. Quindi ci siamo lamentati del freddo, ma adesso ci siamo. Allora, dicevo, compleanno di Francesco Bianconi, compleanno di Emma Marrone, adesso vi dico anche quanti anni festeggia. Auguri ad Emma, una cantante con una voce straordinaria. Emma festeggia 42 anni.

0: auguri a Paul Weller e poi gli auguri a Klaus Meiner.
1: Se vi dico questo nome, probabilmente molti di voi non sanno di chi sto parlando, ma se vi dico che è il cantante degli Scorpions, sicuramente molti lo conoscono. Oggi lui festeggia 78 anni e fatemi ricordare che oggi era nato anche un grandissimo calciatore, Gaetano Scirea, nel 1953.

canzone che parlava del vento di cambiamento della Russia fino a Gorky Park, una canzone che è nel cuore di molti perché è stato un successo pazzesco. Era del 1990, avrei detto forse un pochino più grande, un pochino più vecchia. Ricordiamo anche che oggi era nato Peppino Gagliardi, e questo è un po' il bello della nostra radio, no? Che passiamo dalla musica rock alla musica leggera italiana, perché comunque è tutta musica, la musica è tutta bella. Poi ovviamente ci sono le preferenze, per carità, io sarò sempre con il cuore rock, ma perché no? Questa canzone l'aveva rivisitata anche in versione ska anche Giuliano Palma e i Blue Beaters, ma noi ascoltiamo ovviamente l'originale. Nel 1940 nasceva lui, Peppino Gagliardi.

Lasciamo a Pipino Gagliardi, ascoltiamo ancora un pezzo di Emma. Oggi festeggia 42 anni con i Modà, grande successo per Sanremo 2011.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Sono le 10:03.

0: 25 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Diamo un'occhiata ai segni zodiacali e partiamo come sempre dall'Ariete, giornata eccellente, dinamica in ogni settore. Toro, giornata discreta, ravvivata da un umore sereno. E vediamo anche i Gemelli, saprete approfittare al meglio dell'occasione. Cancro, la luna nel segno vi renderà emotivi e intuitivi. Leone, sarete brillanti ed effervescenti in compagnia, mentre Vergine, non prendetevela per un piccolo imprevisto. Bilancia, in questa giornata sarete al centro dell'attenzione altrui. Scorpione, l'umore andrà migliorando nel corso della giornata. Sagittario, sarete particolarmente preoccupati e giù di tono. Per il Capricorno, l'umore potrà essere instabile oggi a causa della luna, ma passerà. Giornata per l'Acquario in cui tutto procederà nel migliore dei modi. E per i Pesci, non lamentatevi se qualcosa non andrà per il verso giusto. Anche per questo 25 di maggio con l'oroscopo è tutto. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per essere stati con me.
1: La

la sua I Believe, le 17 minuti, tra poco rispolveremo i vecchi momenti allegri delle Badole Online, ma permettetemi di ricordare Tina Turner. Ieri si è fatto appunto il ricordo della sua dipartita, se n'è andata troppo presto Tina. Io ho avuto la grande fortuna di vedere un suo concerto dal vivo che era un'esplosione di energia, veramente di energia grandissima. E questa è The Best, la canzone che l'ha consacrata nell'Olimpo del rock, e in questo caso è con le Divas.

0: file che sono archiviati nei nostri hard disk dei promo Badole, perché quest'anno la trasmissione compie 25 anni. In questo caso c'era Lele, il simpaticissimo Lele.
1: Oh, abbiamo scoperto l'acqua calda, in realtà questo è un modo di dire comune da un sacco di anni. La realtà però è che si sono scoperte realmente dei benefici dell'acqua calda. Infatti le temperature sopra i 40 gradi pare che blocchino dei recettori interni ai quali a loro volta procurano dolore, tipo il mal di pancia.
2: Infatti,
1: mal di pancia, ti metti la borsa dell'acqua calda sullo stomaco e lui dopo un po' è una cosa fisica, quindi sappiate che fa veramente bene, non è solo l'usanza della nonna che si aveva una volta, funziona davvero, quindi basta medicinali,
0: sai,
1: pastiglie,
0: da
1: cose.
0: Da quando trovo ste notizie
1: guarda,
0: Rinato sembra il dottor House versione italiana radiofonica, cioè non
1: dottor
0: ti crede,
1: casa
0: non ti crede nessuno,
2: sì, dottor
0: però
2: casa.
0: Guarda, lascia lì, va.

0: sbaglieranno i robot. Quindi le persone che in questo momento sono tante, le persone che fanno le badanti, godetevi gli ultimi anni di questo lavoro,
1: godetevi,
0: perché poi
1: si fa per dire,
0: sì. No, vabbè, no, vabbè, per carità, sì, sì. Però poi avremo il robot che ti assiste, sì. Perché lui se lo sta inventando già per sé.
2: Beh,
0: credo
2: di fatto c'è già Alexa, parli con Alexa, parli con l'intelligenza artificiale, parlare con un robot cosa cambia?
0: Ma scusa,
1: non è solo parlare, quello no. Ti cucina, ti alza, ti lava, cioè sì. È proprio il robot umanoide, perché quello un maschio sì. Si ferma.
0: Sì, Elon ha detto che adesso lui, loro lo fanno. Beh. Io sai che sto aspettando che lui si inventi anche la macchina che vola, forse la macchina che vola. Paura che non la vedrò, ma guarda, la macchina, certo, la macchina che va da sola, sì. Sì.
1: Guarda che in un certo senso esiste la macchina che vola, poi è inguidabile, ma esiste, cioè c'è un'auto che a un certo punto tira fuori le ali e colla, l'hanno
0: staranno già sperimentando chissà, certo, che cosa, certo. Lì in quel famoso, in quella famosa zona dove ci sono anche gli UFO che gli hanno, sai che gli americani gli hanno piantati lì,
1: l'area 51.
0: L'area 5.

0: per sparare.
1: Sì, ultimamente hanno un po' il grilletto falso.
2: Comunque, vabbè. Di Elon Musk dovevamo parlare. Trump,
1: per forza. Trump oramai ha firmato l'accordo. Lui era tutto felice.
2: Quando firma qualcosa fa vedere sto librone grande. Poi alla firma cioè è scritto tutto piccolo. Lui firma
1: grosso, perché la cosa più importante è la sua firma, capito?
2: È un esibizionista, direbbe
1: Annalisa. Va bene.

0: Salutiamo il Kodakons per l'occasione.
1: Che sarei io il Kodakons? No?
2: Okay. Poi ti spiego.
1: Ah, ok, tutto.
3: Non l'ho capito, però non mi capisco, viene a ridere. L'altra cosa fa?
0: Chi è? Federica, venga anche lei.
3: Una volta che dobbiamo far vedere che siamo, cioè, voglio dire.
4: Sì, io stavo facendo alzavo il cuore.
3: L'azienda paga un sacco di stipendi, almeno.
1: Cioè, tutti quelli che sentite parlare, sappiate, sono stipendiati. Quindi pensate tutti. Quanti soldi tira fuori la nostra Luisa da tutti i mesi.
3: L'azienda.
0: Per dirla alla Marcoli, che brava la Melino. Che brava.
3: Ma che scemi che siete.
5: Henry d'Inghilterra, secondo i ben informati, avrebbe una camera d'albergo segreta per stare da solo.
4: Queste cose ce le devi
5: ma
4: dire
5: tu.
4: Sei l'unico uomo sposato qui nell'azienda, quindi
5: meglio detto case history.
0: Sono la case history di Radio Piemonte Sound riguardo al matrimonio, eccomi qua, chiedetemi tutto quello che volete.
5: No, volevamo sapere se tu fai uso di camere d'albergo segrete per sfuggire alla tua consorte.
0: A parte che non potrei neanche permettermele le camere d'albergo, ma neanche lo sgabuzzino dell'albergo per
4: ci sfuggire. Siamo dimenticati che era Harry.
0: Appunto. Ma
5: c'è sempre il bed and breakfast.
0: Ma ci vediamo talmente poco che dico almeno quando ci vediamo, dai, stiamo insieme.
5: Ma sì, facciamo un matrimonio come si deve, litighiamo. Il bello dello stare insieme.
0: Che bello,
5: quanto
0: che
5: mi manca la litigata.
4: Era come sarcastica.
0: No. Ma potremmo aprire una lunga parentesi.
5: Apriamo una lunga parentesi, ecco, ma la chiudiamo anche.
0: Ha fatto partire un disco, così, sui denti.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Evrea-Santhià risulta chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto tra Albiano e Santhià per un veicolo in fiamme. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: andata una volta, ho già raccontato, ero andata una volta da un ragazzo che faceva una specie di fisioterapista, qualcosa sì. del genere, no? Ti dava tante quelle lecche che cioè, ti faceva così male, in effetti poi uscivi fuori ti sentivi nuovo, ma ti dava tante di quelle lecche che io...
1: Ti è venuto il sospetto?
0: Mi è venuto il sospetto, ho preso la mia amica e l'ho fatto un mazzo così, tanto così, ho detto ma guarda che lì entravi c'erano tutti i diplomi, no? Ma magari è diplomato in taglio e cucina, ma faceva il barbiere, e tu più urlavi perché poi urlavi veramente dal male, lui più te ne dava, uscivi fuori veramente in uno stato pietoso.
2: Lo sai che io ho una pianta che punge, no? Una sì, di quelle piante sì. grasse, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera.
1: Ah, la lingua di suocera?
0: Sì, però. Sì, ma bella grassa.
1: Beh, ma tanto di suocere non ne hai,
0: fiori,
1: scusami.
0: Fa dei fiori. Lascia stare, perché potrei aprire un libro e raccontare. Cioè, boh, e comunque
1: bella grossa, sì.
0: Ecco.
1: Diciamo che negli anni si è solidificata.
0: Ha già le caldane. Allora,
1: è alla mia veneranda età ormai, guarda. Questo, quello è il disturbo minore.
3: Noi lì non siamo, allora, io lì ancora non sono arrivata.
0: Io non le ho avute. Ho già passato. Hai capito? Credo di aver già passato il fiume.
1: Ma allora, ho 29 anni
0: sì,
1: da un po'.
0: Sì, da un po', anche sì. tu.
3: Anche io
0: tu.
3: Ne ho 34 da sempre.
0: Sono contenta perché ho scoperto una cosa che non sapevo. Se mi inciucco ho la ciucca allegra.
3: Beh, guarda.
1: E se uno deve finire...
0: non me ne sono proprio accorta subito. No, sai, sei stanco, hai sete, no, ti offrono una birra.
3: E cosa fai?
0: Poi, lì non me ne sono accorta subito. Poi meno male San Pablo che mi ha portato a casa, che guidava la mia.

0: quali sono le tre bugie che vanno per la maggiore?
1: C'è pure la classifica.
2: Sto arrivando, ma quello anche qui da noi. Sto arrivando.
1: Dopo quella mezz'ora poi arriva.
0: Sì. Poi sto bene.
1: Vabbè, ti chiedono come va? Sì, va bene, ma quello
2: dice. Perché non hai voglia magari di menare le cose, dire no, guarda, sì, no, è un periodo che veramente ti piccherei qualcuno.
1: Sì. E poi?
0: Ci sentiamo dopo.
1: Perché hai sempre qualcosa da fare nel frattempo, ti chiamano nel momento più sbagliato.
0: Dici, guarda, ci sentiamo dopo.
1: Ma mi sa che sono le... Ah, e poi non ti chiamano però se è una bugia. Ci sentiamo dopo.
0: Sì, sì, nel
1: saluti
0: senso che...
1: proprio.
0: E poi dopo
1: sì.
0: Mi sono dimenticato.
1: Pazzesco,
0: capito?
1: Pazzesco. Ecco. Oppure sto facendo la dieta, devo mettere al quarto posto una bugia.
0: Ecco.
1: Ecco, cosa dice questo studio? Che
0: è stato fatto su 230 volontari. Sì. I ricercatori hanno scoperto che queste sono le tre bugie più frequenti. In media, sì, diciamo una bugia ogni 25 minuti tra amici.
1: Oh là là.
0: Una bugia ogni 13 tra fidanzati.
1: Tenendo conto che la fidanzata la vedete praticamente solo nel weekend, pensate, cioè una bugia dopo l'altra. Cioè, se questa è la media.
0: Ogni 5 tra conoscenti,
1: sì,
0: e ogni 3 tra sconosciuti.
1: Vabbè,
0: gli sconosciuti,
1: sì,
0: non contiamoli.
1: Come va? Tutto bene? Sì, sì.
0: Ma
1: tutto
0: una bugia
1: posto
0: ogni 25 minuti tra amici, allora una conversazione è tutta bugia.
1: Sì, esatto, mamma.
0: Di solito
1: mia
0: con gli amici dovrebbe avvenire l'inverso. Con loro ti confidi, magari col partner dici.
1: Ma chi avete preso come campione? Cari amici dell'università del Massachusetts, chi avete preso veramente? Vabè,
0: secondo me hanno sbagliato a incrociare i dati.
1: Rivedete un po' tutto, va, che è meglio. Ma sai, gli americani sono strani,
0: sì,
1: gli americani sono strani.

0: Ma spiega che maglia hai oggi.
1: è meglio di no. Sì, no, sì. Non mi sono resa conto. Ha una felpa gialla e fili, uno dice. Poi ha cucito un centrino della nonna che dichiara di aver fatto lui, ma non ci credo.
2: C'è mia mamma testimone.
1: Ha cucito
2: perché...
1: il centrino della nonna con la basetta gialla.
2: Sulla felpa gialla.
1: No, è una cosa che non lo puoi.
2: Continuate voi antichi a mettere i centrini sui mobili. Si mettono sui

0: che corro al rallentatore
1: sulla spiaggia. Questi ragazzi con la tavola da surf sotto il braccio, sì. Socia,
2: anche sì, abbastanza
1: ben piazzati, ecco, perché poi devono fare, sai, attività fisica manetta.
0: Il surfista ha sempre tirato parecchio, eh.
3: Il surfista e il chitarrista sono i due che secondo me acchiappano di più.
1: Poi c'è il maestro di sci, il maestro di tennis.
0: Anche se il chitarrista in spiaggia intorno al fuoco, lui suona, gli altri limonano di solito, eh. È un po' lo sfigato di turno il chitarrista, Carmen.
1: Ma c'è sempre quella poi molto bella che aspetta lui.
3: Poi è uno che tira la volata, eh.
0: Ah, ok.
3: Quello che poi ti brucia
1: qualcosa porta a casa. Va bene, con questo momento California oppure Alassio campeggio.
0: Io che ho imparato solo a usare il flauto e neanche quello traverso, allora, quello delle medie, piruli, quelle robe lì, ecco.
1: E allora anche tu te la cerchi, voglio dire, già sei basso,
3: piruli
0: già sei basso, è bruttissimo, già sei basso,
1: e poi piruli
0: bassi all'ascolto, uniti.
1: Ma quanto sei alto esattamente?
0: 1,65, ma è un po' tirato.
3: Beh, d'altronde uno
1: è un po' tirato.
3: Mica proprio vanno a misurarti.
0: No.
3: Se anche 1,60 fai 65.
0: Il bello è che quando vai all'anagrafe, tanto sei dietro uno sportello, non ti vedono, e puoi metterti un po' su, sai, quando ti tiri lì.
1: Ma quando siete in coppia tu e Amos, per dire, no?
0: Sì.
1: O quando avete fatto, non so, degli eventi.
0: Lui mi ingloba, mi trasporta, poi ogni tanto io esco fuori da Amos, così come la sorpresa dell'ovetto Kinder.
4: Così abbiamo concluso l'appuntamento di questa mattina con il meglio delle Madonna Online. Questa è la nuova di Rama.

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Benvenuti, bentrovati in Pianeta Italia, la storia del suono, delle sonorità italiane dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo e abbiamo scelto di aprire con Claudio Baglioni.

grande capolavoro, secondo me capolavoro. Peccato si ascolta poco, si conosce tanto secondo me questa canzone di Claudio Baglioni che ci riporta negli anni 80 al titolo Amore in corso, ma è bellissima. Benvenuti da Lorenzo, buon viaggio con le emozioni italiane, con Pianeta Italia dagli anni 70 ad oggi. Siamo qui in onda per portarvi in questi fantastici decenni e a proposito di questo vi ricordo ovviamente e vi invito a contattarci se avete una canzone italiana, soprattutto del passato, da riproporre, da far risuonare alla radio. Il nostro indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23, numero 87, nella nuova sede a Busca. Conta

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao,
1: ciao ragazzi.
2: Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gerardo Di Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salemakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei Sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
2: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti, meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente lo responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
3: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
1: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Banda. 1-0 Parma Sassuolo e Napoli Udinese al termine in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis. Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
4: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
1: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
5: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
1: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino. Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5 le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai grandi sportivi.
7: Un saluto a Radio Piemonte Sound, continuate a seguire la radio, soprattutto lo sport e soprattutto il ciclismo.
8: Stefano Garzelli.

Alberto Camerini, Serenella 1980, questa è la musica italiana di Pianeta Italia. Vi ricordo il nostro contatto principale, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it per le vostre segnalazioni di musica.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine a

0: essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
1: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
0: La cronaca: due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
1: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
0: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi. Mercoledì la tendenza meteo dalla 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
1: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Facisla Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.

sul finire del decennio 90, 1999, l'ultimo per chiudere il decennio e aprire il nuovo millennio. Luna Pop con Resta con me. Restate con noi, invece tra poco prosegue la nostra carrellata di canzoni dagli anni 70 ad oggi, il vero Made in Italy, mentre per i prossimi minuti Festival di Sanremo 1992, se non ricordo male, conduzione del grande Pippo Nazionale, Pippo Baudo ovviamente, si presenta, ritorna alla grande Peppino Di Capri con Favola Blues.

0: siamo ritornati nella fine degli anni 70, dal 79, con Alan Sorrenti e la canzone Dolce per antonomasia, che insomma lui ha fatto la canzone da ballare, Figli delle Stelle, e ha fatto anche la canzone Dolce.
1: I più grandi della musica sono qui
2: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: presentano a questa manifestazione il brano dal titolo Raggio di Luna.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

a muso duro. Eravamo indecisi se suonarvi la versione originale o questo riarrangiamento. La versione originale la suoneremo sicuramente tra le prossime puntate. Quest'oggi mi piaceva ripescare questa, era nel 2012, gruppo insieme, un progetto, il progetto Italia Loves Emilia, che riunisce grandi artisti, Claudio Baglioni, Laura Pausini, Fiorella Mannoia e tanti altri, ripescano varie canzoni, le canzoni più belle di artisti che arrivano anche dal territorio. Tra le tante c'è ovviamente anche A Muso Duro in questa versione fantastica live del 2012.

0: Ci fermiamo qualche istante per l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra, fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

giovane, giovanissimo, beh, era il 1986, fate un po' i conti voi, Eros Ramazzotti con Un nuovo amore, questa era nella sua discografia più remota, però devo dire vi garba, vi è garbata, piace anche a noi e quindi l'abbiamo risuonata volentieri.

0: musica di, stiamo parlando ovviamente della grande ballerina, showgirl, cantante, anche Stefania Rotolo, che abbiamo voluto ricordare quest'oggi così con questo motivo che vede nella parte autori anche Cristiano Malgioglio, era Cocktail d'amore.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
3: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
2: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
3: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo.

0: fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Dayana Yastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Max Pezzali andò a Sanremo con Arisa e a cantare Mamma mia, dammi 100 lire.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

0: tu vedessi me.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
2: Dagli anni 60 ai giorni nostri, i grandi protagonisti della nostra musica italiana. Ricordiamo che questo brano è stato scritto da Ivano Fossati e ricordiamo che con Le Notti di Maggio Fiorella Mannoia partecipa nel 1988 al 38esimo Festival di Sanremo, dove si classifica decima e vince il premio della critica del Festival della Canzone Italiana dedicato a mia madre.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
3: È l'unico mezzo che...

0: prima versione dei Decibel 1980 con ovviamente Enrico Ruggeri.
1: Siamo la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Leader di questo gruppo era ed è Stefano D'Orazio, stiamo parlando dei Vernice, siamo nel 1995 con Su e Giù.

grande Italo Disco, quando tanti artisti in Italia, dopo intorno al 1975 circa, sentono un po' l'arrivo, no, di questa ondata, di questa musica internazionale molto dance, molto disco, e da lì nascono tanti interpreti italiani che decidono un po' di prendere dei loro pezzi, riadattarli in chiave dance. È il caso anche di questa canzone che stiamo terminando di ascoltare. Pensate che l'originale è del 1955, quindi quando le canzoni erano cantate quasi da tenori. Ok, si intitola La più bella del mondo. Questa è la versione di Nicola Di Bari che ci ha portato così con Italia Graffiti nel 1955.

la colonna sonora delle nostre giornate. Per questo, ogni giorno, attraverso la musica, cerchiamo di non dimenticare mai tutti i momenti passati che ci hanno reso quello che siamo oggi. Pianeta Italia. Pianeta Italia. Perché la memoria vive nel nostro presente, guidandoci nel nostro futuro.

canzone, ma una poesia, secondo me, anche scritta e interpretata da Grazia Di Michele, dal titolo Io e mio padre. Benvenuti, ben ritrovati all'ascolto di Pianeta Italia, con la nostra storia, con le nostre emozioni italiane. E spazio ovviamente alla musica adesso, lo facciamo con la nostra sequenza. Come sempre andremo a riascoltare tre canzoni senza interruzione, né parlata né pubblicitaria. E per diventare voi protagonisti della nostra scaletta, io vi ricordo i nostri contatti, che sono l'indirizzo mail lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Nella nostra sequenza i protagonisti di oggi sono Goran Kuzminac, poi gli Stadio dagli anni 90, ma subito in apertura un super, quasi super, però classico Cher di

80 protagonisti assoluti della nostra sequenza con Goran Kuzminac. Ehi, ci stai? Poi gli Stadio, bellissimo, Universi sommersi dal 1992, e in apertura sempre forti gli anni 80 con Gianna Nannini, Profumo. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine, chiudiamo con Edoardo De Crescenzo e no, non vi suoniamo quest'oggi ancora, no, non ve la suoniamo, ve ne suoniamo un'altra del suo repertorio che non so come sia uscita, ma è uscita fuori anche questo bel motivetto dal 1984. Questa è Al Piano Bar di Susi Puntini Puntini. Vi ringrazio, vi auguro la buona giornata, grazie ancora per essere stati con noi, torniamo domani, ciao.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli, con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.
5: Sono le 14 e 8 minuti.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di

0: Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
1: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
0: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
1: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
0: Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Perdetevi la puntata di oggi di Hit Parade Story e New Hit, un perfetto mix tra la musica del passato e i grandi successi del presente, anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
5: La Radio Rende.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio.
0: Allora ci siamo fino alle 17, mia compagnia Mirko Bencivenni, ciao a tutti, se vi siete appena sintonizzati siamo nel momento topico, stiamo per scoprire insieme qual è la nostra classifica del passato di oggi, quella che andiamo a riscoprire. Macchina del tempo di Radio Piemonte Sound, fatti viva, stiamo per svelare il mistero.

Oggi vi porto al 12 maggio del 1979 con una Hit Parade Story settimanale tutta italiana, con i 20 singoli più venduti in Italia nella Hit Story, per l'appunto pubblicata ufficialmente in Italia il 12 maggio del 1979. Dai, non perdiamo tempo in chiacchiere perché ci sono un sacco di dischi da riascoltare insieme, a cominciare per esempio dalla posizione numero 20, occupata da John Travolta e Olivia Newton-John con Summer Nights. Buon ascolto, benvenuti.

posizione numero 20 nella Hit Parade Story di oggi per Summer Nights. Travolta e Newton John, direttamente dal film del 1978 di John Travolta, ispirato al musical sicuramente famosissimo di Grease. Si sale, amici, posizione numero 19 per Too Much Heaven, i Bee Gees, i mitici fratelli Gibb, mentre la posizione numero 18, già partita di prepotenza in sottofondo, c'è una hit tutta italiana del compianto del grandissimo Lucio Battisti, Una donna per amico, tutta per voi.

Amici, sono i grandi successi del passato, le canzoni che sono rimaste scolpite nei nostri cuori. 18 nella hit parade story dei 20 singoli più importanti in Italia del lontanissimo 12 maggio 1979 per Lucio Battisti con Una donna per amico, la B-side del 45 giri. Qual era? Vediamo se ve la ricordate, se siete preparati a livello di memoria. Nessun dolore, va bene, dai, continuiamo. 17 per Actarus o Actarus, si dirà Actarus o Actarus, Goldrake, la sigla del cartone animato. 16 per Happy Day Showcast con Happy Days, mentre alla posizione numero 15 una scatenatissima Didi Jackson con Meteor Man.

0: musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo, sosteneva Platone, e allora nutritevi dei nostri grandi successi. E ora un pezzo nuovo nuovo che si farà ricordare nel tempo.
1: Tutte le ultime novità musicali, New Hit.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendro Macuneo in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della Cri. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound.

0: le notizie a carattere locale.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
2: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Vi ricordate del 1996, anno ad alta densità di fotogrammi? La moda esce dal recinto delle sfilate, occupa cinema, red carpet, musica, cronaca rosa e politica dell'immagine. Il minimalismo diventa un codice sociale pulito, tagliente, costoso senza ostentare. In parallelo la passerella alza l'asticella dello spettacolo con supermodel come star, couture come set cinematografico e show come dichiarazione di potere. Da quel mix nasce un'estetica che ancora oggi si riconosce al primo sguardo. Da un punto di vista delle classifiche, il settimo singolo più venduto in Italia dell'intero anno 1996 è Don't Stop Moving, Living Joy.

0: Un AID oggi, un AID ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound.

5 gocce di rama è il racconto di una storia d'amore tormentata in cui il romanticismo lascia il posto ad ansie e paranoie che tolgono il sonno. La traccia fa parte dell'album Il giorno in cui ho smesso di pensare, il sesto più venduto in Italia dell'intero 2022.

0: ora lascio la linea alla redazione nazionale.
1: Sono le 15:06.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
3: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnificat Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
4: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
3: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
4: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
3: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online.

Sempre Mirko Bencivenni con voi per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi ci stiamo occupando dei 20 singoli più importanti in Italia nel lontanissimo 12 maggio 1979. Chiudete gli occhi, noi abbiamo trasportato la radiolina proprio in quel periodo, laddove siamo ripartiti con la posizione numero 14, un romanticissimo Claudio Baglioni con Tu come stai, mentre un passo più in su, esattamente alla 13, troviamo gli Chic con un classico della disco music, il brano è Le Freak.

punk che arriva dagli Stati Uniti, e l'influenza del gruppo, pensate, non termina con il declino della musica disco. E negli anni 80 e 90 numerosi artisti, tra cui Queen, Madonna, Mick Jagger, Will Smith e tanti altri, si ispirano alle loro opere per i loro brani assolutamente mitici. Le Freak, Chic, Chic, Le Freak, tutto un gioco di parole. Posizione numero 13, continuiamo a scalare la nostra classifica avvicinandoci alla top 10, perché alla posizione numero 12 vi segnalo una canzoncina molto carina per bambini, un 45 giri che funzionò molto bene, Pippo Franco, ve la ricordate? Mi scappa la pipì. Non ci ascoltiamo Pippo Franco però, perché dicevamo arriviamo alla posizione numero 11, ormai vicinissimi alla top 10 della nostra Hit Parade Story, laddove vi segnalo Riccardo Cocciante con Io Canto.

Sì, ci siamo in questo momento, miei cari amici di Radio Piemonte Sound. Volevo condividere con voi una frase del leggendario Jim Morrison. Ebbene, lui sosteneva che un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Noi ci inchiniamo alla sua memoria, questa frase che ci apre le porte a un successo tutto rock che ascoltiamo ora nel nostro appuntamento di oggi.

0: musica, ma anche tanta informazione nel nostro lunedì pomeriggio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Summund Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato 10 membri della Global Summund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Tennis, primo turno del Roland Garros, Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucsovics 3-1. Dalle 16:30 in campo Cobolli e Pellegrino nel derby azzurro. Domani l'esordio di Sinner contro il francese Trabur. Tra le donne avanza Paolini 2-0 contro l'Ucraina Jastremska. Se la vedrà con l'Argentina Sierra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Anno 1995, il gossip era dominato da scandali clamorosi, per esempio l'arresto di Hugh Grant. L'attore britannico venne fermato dalla polizia di Los Angeles per atti osceni in auto con una prostituta. Lo scandalo fece il giro del mondo distruggendo la sua immagine di ragazzo perfetto mentre era fidanzato con Elizabeth Hurley. Il secondo singolo invece più venduto in Italia dell'intero anno 1995 era di

0: Hit Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound.
5: New Hit, le ultime uscite discografiche.
0: Chainsmokers and Oaks, Echo.

Born to be alive, Patrick Hernandez, grandissimo successo del 1979. Non a caso la nostra hit story, quella del 12 maggio 1979. Posizione numero 6 nella classifica del passato che vi stiamo regalando oggi. 5 per I Think I'm Sexy invece di Rod Stewart. Pensate che questa canzone si attirò non poche critiche da parte dei fan dell'artista, che si sentirono in un certo senso traditi per il passaggio del cantante dalla musica rock a quella disco. Ma Stewart fece notare che altri rispettati artisti, come per esempio, tanto per citarne alcuni, Paul McCartney, ma anche Rolling Stones, avevano canzoni indirizzate alla musica dance nel loro repertorio. Noi siamo pronti a dare gas all'autoradio, alzate al massimo il volume della vostra autoradio, c'è Rod Stewart, dai, I Think I'm Sexy.

0: Powerade Story torna dopo le news.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
3: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
4: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
3: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
4: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale

0: Paolini debutta con un successo. La Toscana ha superato l'Ucraina da Jana Jastremska con i parziali di 7-5 e 6-3. Affronterà al secondo turno l'Argentina Solana Sierra.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata

0: Attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: Continua l'appuntamento di Hit Parade Story New Hit. Solo le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.
1: New Hit, le nuove produzioni musicali.

0: Il 62esimo album più venduto in Italia del 2021 è la compilation di artisti vari Power Hits Estate 2021, dalla quale riascoltiamo Martin Garrix featuring Bono and The Age con We Are The People.
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire.

0: Hit Parade, The Story, New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Benji e Fede, o Maria.

scoop arriva l'8 gennaio 1996. François Mitterrand, per i suoi connazionali, è stato Monsieur le Président e per mezzo secolo un esponente di primo piano della vita istituzionale francese. In quello stesso 8 gennaio 1996 il secondo singolo più venduto in Italia era Boombastic.

0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Tra poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi assieme alle novità del momento, alle new hit.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
5: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it.
6: Radio Piemonte Sound.
1: In arrivo Shakira, Algo Tu.

0: all'ascolto da Laura Carchini. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina, le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e Casella in direzione Aosta. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione per Rosabettole e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: La pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

4 settembre dell'anno 1998, Paige e Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google nel garage di una villetta al numero 232 di Santa Margherita Avenue in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Il 27 settembre dello stesso 1998 partirà la versione beta dell'omonimo motore di ricerca su cui i due hanno lavorato. E in quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia è degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra attacco per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

4 nella Hit Parade Story di oggi per questo disco che si può ballare anche come Ally Galli, Amy Stewart, Knock on Wood, canzone che dava il titolo anche all'album pubblicato dall'artista per l'appunto nel 1979. C'era un altro singolo molto bello in quel 33 giri, forse è rimasto poco ricordato dal mondo delle radio, ma se avete l'album magari datelo a rispolverare dalla vostra discografia personale. C'era Light My Fire, che era la terza traccia, la terza e ultima traccia inclusa nel lato A. Bello quando c'erano i dischi e le cassette col lato A e lato B, poi col CD questa cosa è andata gradatamente disperdendosi. Magari mi stanno ascoltando le nuove generazioni e dicono: che cavolo stai dicendo, Mirko? Cioè, nel senso, cos'è lato A e lato B? Vabbè, altri tempi, altra tecnologia. Posizione numero 3, saliamo sul podio, il terzo 45 giri, il terzo dischetto nero più venduto in Italia il 12 maggio del 1979, era dei Bee Gees, Tragedy.

film La febbre del sabato sera, Tragedy fu in seguito inserita nell'accompagnamento musicale del musical ispirato al film Tragedy. Bee Gees dal 1979, dalla Hit Parade Story del 12 maggio 1979, posizione numero 3, quindi già sul podio, posizione numero 2 per la banda dei Bucanieri con Capitan Harlock. Siamo in vetta, laddove siamo pronti non solamente a segnalarvi ma anche a riascoltarci insieme questo disco karaoke alla radio. Ci tranquillizziamo un attimo dal punto di vista del ritmo e cantiamo tutti quanti insieme il carrozzone.

porta a diventare giovani, vi porta indietro nel tempo. Oggi abbiamo frizzato la radiolina mentalmente parlando al 12 maggio del 1979 e lì tutti i vostri ricordi più belli, musica e non solo, perché io vi faccio ascoltare la musica del periodo ma a voi riaffiorano tanti bei ricordi. Amici, sono Mirko Bencivenni sulla numero 1 della Hit Parade Story di oggi. Renato Zero con il carrozzone, arrivano anche i miei saluti, baci e bracci e alla prossima, restate con noi, da Mirko è tutto, domani!

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi Gerardo De Vivo.
2: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, Lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions con il Como, giocando con ragazzini.
2: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
3: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
2: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
1: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
4: Spiegare è difficile, bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
1: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
5: Il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
1: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister. Il messaggio del club fidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della 4ª vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. Si gode la vetta del mondiale, ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
6: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
1: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri si allunga la serie anche per le altre. 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
0: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
7: Un saluto a Luisella, solo a lei, solo a lei, perché poi vuol dire che lo faccio a tutti, a Radio Piemonte Sound. Mi ricordo sempre le scorribande che facevamo quando ero giovane, chissà se le cose sono cambiate, però vi saluto con grande affetto, Fefe De Giorgi.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e Casella in direzione Aosta. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Protosabettola e Masone in direzione Genova. Infine, per il solo traffico intenso, si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Prossime news tra mezz'ora.
11: Tra poco lo speciale Festival dello Studente, ospiti di oggi, ragazzi dello Sci-

0: Le scuole superiori di Cuneo si sfidano sul palco. È il momento dello speciale Festival dello Studente.
1: Benvenuti all'appuntamento con lo speciale del Festival dello Studente. Oggi siamo qui con i ragazzi del liceo scientifico, in particolare abbiamo Rebecca, Leonardo e Giulia, che ci parleranno un po' delle loro performance che porteranno sul palco quest'anno. Allora, innanzitutto, ragazzi, come vi sentite? Siete emozionati per quest'anno? E se potete magari spoilerarci qualcosina di quello che porterete, iniziamo da te, Giulia, che ti esibirai, ricordiamo, nella sezione della musica.
2: Sono molto emozionata, per me il festival è un'esperienza bellissima perché mi ha portato a legare molto con persone della mia scuola che prima non conoscevo, soprattutto persone più grandi di me. Io sono sempre stata un po' la piccola del gruppo e quest'anno in particolare, essendo un po' più grande, ho potuto partecipare di più all'organizzazione, per cui è stato molto divertente. Quest'anno io in particolare canterò 3 canzoni, una delle 3 è molto inaspettata, no spoiler, però sono molto contenta anche delle scelte che abbiamo fatto quest'anno.
1: E puoi spoilerarci qualcosina anche solo sul genere?
2: Siamo molto rock quest'anno e poi ci sarà una canzone in particolare che cambia un po' il genere della scaletta, quindi...
3: Okay, sarai accompagnata al piano dal nostro Leonardo oppure no?
2: Sì, certo.
3: Sì. Okay. Leonardo, dici qualcosa della parte, perché tu fai teatro e musica, proprio hai deciso di non farti mancare nulla, dici qualcosa adesso sulla musica, su questo accompagnamento che farai sul palco.
4: Al festival ho partecipato da un po' di anni e ho avuto appunto l'opportunità di conoscere Giulia e Rebecca, e quest'anno sia teatro che musica, perché mi voglio male, però niente, è un'esperienza che mi sta piacendo molto. Quest'anno è stato un pochino duro perché era sempre pieno di prove, però molto interessante. E la canzone misteriosa è quella in cui...
3: La sorpresa è quella, esatto, che ti prevede sul,
4: esatto,
3: palco.
4: Esatto, il pianoforte un pochino più principale e tante belle cose.
3: E invece Rebecca, per quanto riguarda il teatro, lo spettacolo, se ci puoi dare un po' qualche anticipazione sulla trama, sul ruolo che avrai. Mi parlavate di un ruolo madre-figlio, per cui...
5: Allora, prima di tutto sono molto emozionata perché è il mio 5º anno al Festival dello Studente, speriamo l'ultimo perché sono in 5ª, ci mancherebbe. Allora, il nostro spettacolo si intitola La danza del sergente. A novellare allo spettacolo ce l'hanno chiamato La danza del serpente, ma vogliamo ovviamente dire che è La danza del sergente, in quanto parliamo di un tema che purtroppo sta a noi molto caro, perché ne sentiamo tanto parlare, che è quello della guerra. In particolare la mia scena e quella di Leo insieme tratta della storia di una madre, che sono io, madre Courage, e però non vi facciamo nessuno spoiler, sappiate solo che lui è mio figlio, così.
3: Ci fermiamo un attimo, ne parliamo dopo la canzone e torneremo appunto con Rebecca, Leonardo e Giulia. Io non so.

0: Ma sono matta.
1: Bentornati allo speciale Festival dello Studente. Siamo qui con i ragazzi del liceo scientifico. Parlavamo di teatro. Vi ricordo che le date saranno l'8 e il 9 giugno al Teatro Toselli di Cuneo. Sei pronta a esibirti? Poi quinto anno, c'è proprio la chiusura in bellezza. Sei pronta per questo appuntamento? Come ti senti? Agitata, emozionata? Ormai sei tranquilla?
2: Allora, ormai sono tranquilla, però comunque quell'ansietta prima di salire in scena c'è sempre. Sono molto emozionata, sono molto contenta perché quest'anno abbiamo fatto gruppo e soprattutto abbiamo avuto tante primine e secondine che io ho adorato, e essendo poi la più grande mi sentivo proprio una mamma come nel mio ruolo, e nulla, sono molto emozionata.
1: E Leonardo, invece, nel tuo caso, che appunto questa volta per il teatro, il tuo ruolo, come ti senti? Meglio che la musica, peggio?
3: Ma allora, peggio che la musica, perché al festival ho partecipato nella sezione musica per 3 volte, invece questo è il mio primo anno a teatro, e però sono molto emozionato anche perché la danza del sergente, il nostro spettacolo, credo sia molto interessante perché è uno spettacolo a quadri, quindi tratta di appunto varie situazioni, tratte appunto da testi diversi, e credo sia molto interessante appunto come li abbiamo intrecciati.
4: E invece Giulia, ti chiedo, siccome non è il primo anno che ti esibisci, un ricordo magari che tieni particolarmente a cuore degli anni passati?
5: Io ci tengo a citare Agnese, che è stata un po' la mia mentore per il festival scorso, che è una mia compagna di canto al di fuori del festival, perché frequentiamo la stessa scuola di musica, ed è stata lei ad avvicinarmi al festival, e con lei le prove erano sempre divertenti, e è un po' una sorella maggiore per me, quindi ci tengo a ricordarla e a ringraziarla soprattutto per l'anno scorso.
4: E come è iniziata questa tua passione per il canto e per la musica?
5: Inizia da molto piccola, perché in famiglia siamo tutti musicisti. Mia mamma faceva la corista e adesso canta ai matrimoni, mio padre invece suona la chitarra in un gruppo, e quindi la musica è stata una costante per me in tutta la mia vita, e mi sono avvicinata al canto in seconda media e da lì non ho più smesso.
4: Ce l'hai un po' nel sangue, quindi possiamo dire.
5: Sì.
1: Ti chiedo ancora, visto che siamo in tema musica, se le canzoni le hai scelte tu, e magari a chi è che ti ispiri, o se c'è appunto magari un artista, un genere particolare che ti piace, ti ha magari portato anche ad avvicinarti alla musica e alla voglia di esibirti sul palco.
5: Quando ero più piccola ascoltavo molto rock, perché mio papà mi ha abituata ad ascoltare questo tipo di musica, e poi crescendo mi sono appassionata un po' a tutti i generi, e quest'anno la scelta è stata fatta da tutti, perché ci teniamo ad avere tutti un nostro momento sul palco, quindi sono state fatte delle votazioni, e appunto, come dicevo prima, il festival sarà principalmente rock, quindi mi riporta un po' a quello che ascoltavo da piccola e mi piace per questo.
4: Benissimo, benissimo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e torniamo tra poco con lo speciale del Festival dello Studente.

0: Bentornati allo speciale Festival dello Studente, siamo qui in compagnia dei ragazzi del liceo scientifico e continuiamo la nostra chiacchierata con loro chiedendo un po' quali sono, diciamo, le emozioni che si provano appena prima di salire sul palco e di esibirsi davanti al pubblico del Festival dello Studente. Iniziamo magari da Rebecca.
1: Certo. Allora, prima di salire sul palco si sente un groppo in gola, principalmente non riesci più a parlare. Io non riesco più a parlare e parlo molto normalmente, quasi nessuno riesce a farmi stare zitta. Lo spettacolo, il teatro ce la fa. Hai un blocco della memoria, non ti ricordi più assolutamente neanche una battuta e leggendo il copione ti viene il panico, panico assoluto. E poi c'è Francesca, la nostra insegnante, colei che mi fa da insegnante da 5 anni, che è già tanto se non ci insulta, perché lei non lo ammetterà mai, però anche lei è molto in ansia. Comunque poi facciamo tutti i nostri esercizi, varie respirazioni, tutti gli acutini possibili e poi una volta saliti sul palco l'ansia scompare.
2: E meglio salire come musicista o come attore? Vabbè, nel tuo caso è la prima volta, quindi magari sei un po' più agitato, però sì, insomma, come se ti trovi più agio con il tuo pianoforte, nel momento in cui te lo tolgono poi sei un attimo.
3: Ma sicuramente il pianoforte è una fonte di tranquillità, perché sono tranquillo, cioè non sono esposto appunto come Giulia che ha un microfono in mano. E invece niente, nel teatro bel problema, però sono abbastanza tranquillo, cioè l'ansia c'è sempre, ma sono abbastanza tranquillo perché appunto, come ha detto Rebecca prima, nel gruppo di teatro appunto siamo abbastanza tutti amici e anche nel gruppo di musica siamo riusciti appunto a creare gruppi e a collaborare. Mi viene in mente una collaborazione che sta andando avanti, nata grazie anche alle prove del Festival dello Studente dell'anno scorso, che è della band Da Song, di cui facciamo parte io, Giulia, Martina Parola, che è la nostra batterista, e secondo me aiuta moltissimo stare sul palco con i propri amici e quindi creare un legame veramente tanto importante.
2: E a tal proposito vi chiedo se la vostra passione per il teatro, per la musica, anche se un po' mi sembra di averlo già capito, nasce grazie al Festival dello Studente o se il Festival dello Studente è un'occasione in più per portare su un palco la vostra passione, per poterla praticare anche poi all'interno della scuola.
3: Allora, per il teatro sicuramente il Festival dello Studente ha avuto
2: un ruolo importante.
3: Un ruolo importante. Riguardo alla musica, invece, suono dalla seconda elementare, quindi da 11 anni, e anche per quello sono abbastanza più tranquillo in quella situazione.
2: C'è più esperienza che ti permette di... Giulia, invece, nel tuo caso?
4: Nel mio caso sicuramente il festival è un'occasione in più, perché mi esibisco molto con la scuola di musica, ma ci tengo particolarmente al festival perché è un'occasione in cui sono più indipendente, tra virgolette, di fare come mi sento sul palco, di scegliere io cosa cantare e di muovermi, non ho il testo davanti e mi crea un senso di sicurezza, anche se mi spaventa allo stesso tempo, ed è bellissimo fare il festival perché appunto mentre canto mi giro e vedo loro che mi sorridono e mi fanno il tifo e mi dà un senso di sicurezza e mi rende molto felice.
0: Quindi c'è un grossissimo lavoro di squadra, si vede che siete insomma molto uniti e molto contenti anche di esibirvi con i vostri compagni, quindi questo è veramente molto bello. E direi che ringraziamo i ragazzi del liceo scientifico per essere stati con noi e vi diamo appuntamento al prossimo speciale del Festival dello Studente.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
6: Radio Piemonte.
7: Sono le 18.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
10: La politica in primo piano, oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
9: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
10: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
9: Episodio surreale a Carvino, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
10: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono 5, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
9: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Il bello di questo appuntamento è che la musica non si ferma mai. Allora benvenuti, inizia CFLM, cioè chi fermerà la musica qui su Radio Piemonte Sound. È chiaramente una domanda la cui risposta è assolutamente nessuno. Noi siamo qui per regalarvi un successo dopo l'altro e, siccome non ci basta, vi regaliamo ogni tanto anche un bel tris di canzoni che hanno un collegamento tra di loro che vi spiegheremo cammin facendo nel corso della puntata. E allora, si va!

tre belle canzoni dedicate al tema life, al tema vita. E allora, beh, avremo Take That con This Life dal 2023, poi i Texas dagli anni 90, precisamente dal 1999 con In Our Lifetime, e poi la canzone vita per eccellenza è quella che hanno creato nel 1988 una coppia di grandissimi artisti italiani come Gianni Morandi e Lucio Dalla.

doppio album che Gianni Morandi e Lucio Dalla hanno prodotto alla fine degli anni 80, precisamente nel 1988, e questo è il disco che è andato a concludere il nostro Non Stop, cominciato con This Life dei Take That, proseguito con In Our Lifetime dei Texas.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Bene, i colleghi della redazione sono pronti per aggiornarvi sulle ultime notizie. La linea passa a loro.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Summund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26, Genova Valtre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione Genova. Infine, per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

0: Space Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non già della Manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi e la

Le prossime tre canzoni sono tre canzoni particolari che hanno fatto tutte quante parte di una edizione del Festival di Sanremo, quella del 2018. Intanto una bella collaborazione, un bel duetto tra Ermal Meta e Fabrizio Moro, li ascolteremo tra poco con Non mi avete fatto niente. Lo Stato Sociale che si presentò al grande pubblico con un disco che è diventato veramente un grande classico, Una vita in vacanza, ma subito Elio e le Storie Tese con la canzone, quella con la quale avrebbero dovuto in qualche maniera salutare il loro pubblico. Per fortuna non è andata proprio così e continuano a regalarci ancora dei bellissimi concerti. È un po' di tempo che non l'ascoltiamo. Arrivederci.

Ermal Meta e Fabrizio Moro in chiusura di questo nostro trist di canzoni, tutte quante dal Festival di Sanremo edizione del 2018. Abbiamo aperto con quello che doveva essere il brano di addio di Elio e le Storie Tese, cioè Arrivedorci, e poi abbiamo proseguito con una delle canzoni che assolutamente ha fatto cantare tutti quanti, Lo Stato Sociale, Una Vita in Vacanza.

0: Allora, vi è piaciuto il nostro viaggio all'interno della musica? Io spero assolutamente di sì. Tra l'altro, se avete delle segnalazioni da farci, dei dischi che vorrete ascoltare nelle prossime puntate, non dovete far altro che inviarci un messaggio WhatsApp al 333 8209 023. Per il momento è tutto, ciao!
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
4: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it.
5: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
6: Piemonte sa.
7: Sono le 18:59.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Buonasera dalla redazione.
10: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
9: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
10: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
9: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
10: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oresnik in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
9: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerosi numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
8: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai VIP.
11: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

Le cover italiane più belle di sempre. Claudio Baglioni ha omaggiato spesso Battisti e Mogol, qui è con Emozioni. Segui con

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Il saluto dei VIP.
13: Radio Piemonte Sound, che bello. Beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.

0: CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Radio Piemonte.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
1: L'economia.
0: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a 90,9 dollari al barile, analogo il calo del Brent che arretra a 97,7 dollari al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione è di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: buona serata. Questa è la musica dell'aperitivo di Radio Piemonte Sound. Mettetevi comodi.
1: Listen to the sound of music.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio.

0: Sono le 20.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni.

0: Primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
2: giornata. Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: Insieme dal 1976.
9: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: break my heart.
1: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Per dirti ciao, ciao.
15: Un saluto dai VIP.
16: Il soprano Katia Ricciarelli.
17: Un saluto di cuore, insomma, a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, e dico a loro che insomma, quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte, insomma, abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica, senza l'arte siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. In calo di quasi 5 punti percentuali, si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
2: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno. Sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centro-sinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centro-sinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
1: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, l'ho fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
3: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico, una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
1: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio, dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
4: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione.

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Radio Piemonte Sound, la radio

0: Emotion.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Un saluto dai VIP.
1: Dai, sono Giorgio, un saluto a
2: Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
6: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
7: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
6: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Un bel duetto, La Crusca con i Nazilli. Io confesso.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: La radio della tua città.
7: Un saluto da Rocco Hunt.
8: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Laura Pausini in coppia con Miguel Bosé con questa canzone.

0: impone rinunce. Non limita le tue relazioni. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Parla come te, conosce gli stessi luoghi e le stesse persone. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Ciao Piemonte Sound, da Irene Grandi.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo. Grazie al DAB, per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Ciao, sono il Radio. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? Invece eccomi qua, sono il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: Pubblicizzarti in radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Sei simpatica.
1: Radio Piemonte Sound presenta
2: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Almeno tu nell'universo, canzone che ci porta indietro nel tempo, a pensare anche alla grande Mia Martini, questa è la versione di Chiara.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza. E non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: teleascoltatore di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ho bisogno del tuo amore come della luce del sole. Tutti dobbiamo imparare qualche volta.
2: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Non guardarmi adesso, amore. Sono stanco perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando. Siamo angeli che cercano un sorriso. Non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ho sete ancora. Pino Daniele, quando?

0: emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Donatello.

0: Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni.
1: Non ho molto denaro, ma se io potessi, comprerei una casa dove potremmo vivere insieme. Your Song, Elton John.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Massimo Ranieri e Neck insieme cantano Anna Verrà.

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Bunker 44, Pino Danjò, insieme dal palco del Festival di Sanremo 2024 con un successo indimenticabile di Pino Danjò. Ma quale idea?

dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai,

0: Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che è orgoglioso e sente ciò di cui hai bisogno. Ho l'amore di una donna. Dammi un'occhiata. Guardami, ascoltami ora. Ti ho mostrato le cose che il vero amore può fare. I giorni sono fatti per pregare ciò che mi hai dato. Ogni giorno sembra qualcosa di nuovo. Ho l'amore di una donna. Ho l'amore di una donna. È di te che ho bisogno. La verità è che potremmo stare benissimo insieme, perché io amo una donna. Perciò, di cos'altro potrei aver bisogno? Io amo te. Questo è tutto. Sta a te crederci.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
3: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

Ti pretendo, in nome dell'amore se c'è. Stanotte vado fino in fondo, è troppo il mio bisogno di te. Raf, ti pretendo.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Ornella Vanoni insieme a Giusy Ferreri, una ragione di più.

nessun raggio di sole quando se ne va. Non c'è calore quando lei va via. Lei se ne va sempre per troppo tempo ed ogni volta che va via mi chiedo dove è andata. Mi chiedo se se ne sia andata per restare. Ain't no sunshine, Bill Withers. Ain't no

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

nelle tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme. Per lei vivrò e quando avrà bisogno io ci sarò ad asciugare le sue lacrime. Camaleonti, eternità.

0: canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Michele Bravi, La stagione dell'amore.
2: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

la donna cannone, quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli

Close enough to start a war, all that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Abbastanza vicino per iniziare una guerra. E tutto quanto sul tappeto. Solo Dio sa per che cosa stiamo lottando. Tutto quello che posso dire è che si può sempre dire di più. Turning Tables, Adele.